0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Let's go.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Fine settimana ancora di stampo più estivo che autunnale, un po' in tutta Italia, anche in Campania, con il sole bene o male protagonista sia questo sabato che domenica, solo qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto. E soprattutto clima molto mite, temperature massime che arrivano a toccare nuovamente i 27-28 gradi, ma il sole anche qualcosina in più, roba davvero da mesi di luglio-agosto. Da solo il primo mattino temperature più frizzantine con Benevento e Avellino che scendono sotto i 15 gradi. Dettagli con l'app di Trebi Meteo.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP formati normali varie trafile 500 grammi 67 centesimi.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Sal de riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E stoppo un anni perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salin, 1400, non un viaggio fino a Salin, permetto, faccio un viaggio fino a Salin, mi faccio la...
1: Il problema è la come dicevamo che forse
0: fateci
1: non si
0: sapere, voi che avete avuto esperienza su Sinfonia. Vabbè, noi ci fermiamo un attimino perché teniamo una canzone e torniamo subito, vai.

0: ragione Pia Russo, dice Robertone Thor, il martello di Thor, sì, dice ne dovrebbe capire perché lui ha conoscenze di queste cose, dove lavora lui anche fuori dalla radio, insomma, sì, lavora la Soresa, quindi dovrebbe capire di più. Ma ci scusateci una domanda, possiamo parlarne
1: perché lo vedi e parlate sempre delle
0: animate, non gliel'ho chiesto io, sentiamo un altro,
1: ma io scusami, fossi in lui non ti risponderei, perché tu lo aggredisci in continuazione, questo
0: strusato,
2: amica mia che ha usato, ciao Marco, ciao Rosario,
1: ciao
2: amica mia che ha usato l'app Sinfonia per fare una visita alla figlia, visita neurologica, e praticamente effettivamente subito in una settimana ha fatto questa prenotazione. Il punto è che il giorno stesso che doveva fare la visita l'hanno chiamata per dirle che non era cosa, perché si sono sbagliati. Questa è Sinfonia? Va bene.
0: Ok, vai. C'è un altro.
3: Marco Rosario, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Ma non è vero che devi andare per forza a Salerno da chissà qualche altro paese, Benevento o chi se sia? Basta cambiare ospedale sempre a Napoli, no? Perché le persone si fissano che vogliono andare fisso al Bonaldi o al Policlinico, e là ci sono le liste di attesa un po' più lunghe, ma basta spostarsi in un altro ospedale sempre a Napoli e si fa tutto. Ce l'ho anche io Sinfonia.
1: Un altro amico segnala, dice, questa è l'app, e confermo quello che diceva Giovanna, mio padre cardiopatico, molte visite le ha fatte in tempi brevi tramite l'app e l'impegnativa medica o specialistica.
0: Ottimo, pronto?
4: Buongiorno ragazzi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao.
2: Dopo tanto tempo riesco a parlare ogni tanto con voi.
1: Meno male.
2: Lo sa, tu hai parlato di una rivoluzione, ma tu mettere in capo che hai visto c'è una misura a tenerlo un as, hanno cominciato che è famoso, ti fa un banco, ti devi fare il conto corrente obbligatorio ed altre cose, che hanno sapere pure quando ha vino uno dei nacchilli qui. Altre cose, tu pensi che hai guidato in autostrada.
0: Ecco meno.
2: Ah, se perdi il controllo dello sterzo di 10 secondi, che cosa va a finire?
0: Ma ci stanno i tutor, stanno i controlli, sì.
2: No, ma a parte i tutor, che tu perdi il controllo, vedi come ci stanno propinando delle cose per farcele credere ad altre, come il fatto dell'aereo, che chi se stanno santificando, lo sa, quello è tutto fatto dal Mossad.
1: Ah, chi sia, terzo ore, che se lo complottò noi, mannaggia.
3: Un momento,
1: si è venuto alla
3: Mossad.
1: Fine, si è venuto alla fine, dovevamo fare inizio ora.
2: È la stessa cosa che hanno fatto con Trump, l'hanno sparata a Reggio. Chi lo si vuole non c'entrava, c'è una capa 36 parti.
1: Va buono, ciao fratello, ciao. 30 secondi, 45 argomenti. Pronto? Sì, non c'è. Non c'è. Va bene. Messaggi, vai Marco. Vai.
3: Allora andiamo a vedere qualche messaggino. Ciao ragazzi, è vero quello che sta dicendo l'ascoltatrice. L'app Sinfonia della Regione Campania ti dà appuntamenti su tutte le strutture regionali. Basta l'impegnativa.
1: Ragazzi, la polemica, allora Rossa, cioè allora non ci sono la lista d'attesa. Cioè, no, mi state confermando, non è uno, dieci, che mi state confermando la cosa, se io devo fare un'analisi e voglio farla in policlinica, è saturo, vado in un'altra struttura e me la fanno uguale, me la vado nel privato, quindi non ci sono le liste d'attesa.
3: Oh, puoi ovviare.
1: Cioè, ti devi mo, però,
3: a meno
1: come
3: che
1: state
3: non
1: dicendo voi,
3: desideri andare solo là perché
1: no, ma c'è fare una scintigrafia, è urgente, perché io sento di persone malate di tumore che devono fare urgentemente delle cose, vanno privati perché non le riescono a fare, però se voi mi dite che basta andare su questa app e farla in un'altra regione, cioè in un'altra provincia e altro, mi state dicendo che non sussiste più questo fatto delle liste d'attesa. Scusatemi. Sapevo questo, io poi non avendo a che fare con la cosa, non posso dire, posso prendere la vostra esperienza. Se voi mi dite così, 081 546 6873. Vai, se volete. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sempre Bonifacio.
3: Grande, ciao, Bonifacio. Come stai?
4: Bene, benissimo, grazie, anche spero per voi.
1: Dici.
4: Tre cose velocissime. Quello che ha detto Giovanna è una cosa vera e sacrosanta. Anzi, in realtà, infatti, a me è capitato di andare, perché mia moglie doveva fare una mammografia di urgenza, all'ospedale La Schiana, al centro di prenotazione della Schiana, quindi sì. Quella di Pozzuolo,
1: sì.
4: La Maria delle Grazie. Mi ha detto, signora, se lo vuole fare qua, ci vediamo fra un anno e mezzo. Se ha un'urgenza, perché la dottoressa mi dice il codice di urgenza, domani mattina a Fratta Maggiore.
1: Ottimo, e voi siete andati da là a Fratta Maggiore.
4: Hanno fatto immediatamente, ho detto, aspettate.
1: E allora scusate, tutta questa leggenda di queste liste d'attesa, dove stanno?
4: Rosario, è una grande sciocchezza. A me personalmente non è mai capitato di aspettare più di un mese. L'ultima visita ortopedica a mia moglie, la sto cercando di fare me l'hanno data a Sessa Urunca. Sono andato a Sessa Urunca, ho trovato un.
1: Beh, certo, mica avevo trovato sotto a casa, certo, c'è il fastidio di andare a Sessa Urunca, no, però.
4: C'è molta gente che la vuole sotto al palazzo, manco sotto casa.
1: Ottimo.
3: Io guarda, stando a queste segnalazioni e a quello che spesso poi ci viene raccontato, perché adesso si è creato il lato opposto alle tante storie legate alle attese lunghissime che hanno avuto altri, però secondo me vedi un altro grosso difetto, e qua la colpa è sia delle amministrazioni che dei cittadini, è che non siamo informati, correttamente. Cioè io per esempio 43 anni sta cosa dell'app Sinfonia sinceramente non la sapevo.
1: Sì, però lo sai dove, Bonifacio, lo sai dove sta il mio dubbio? Che se fosse così, se è così, sicuramente sarà così se tu me lo dici, però mi meraviglio che la politica non se la giochi, cioè perché la politica viene vessata anche in pubblico e roba varia, e dice sì, la lista d'attesa, questo e quell'altro, direbbero guarda, non esiste la lista d'attesa, esiste stop, tu vai là e non ce l'hai la lista d'attesa. Mi meraviglio che la politica non la usi sta cosa.
4: Ma mi fa piacere che non la usino questa cosa, perché oggi fanno capire che siamo veramente stupidi.
1: Ma mi sembra strano, cioè
3: Boni, velocemente, qual è una delle altre due cose che volevi dire?
4: La seconda, devo dire che tu hai una grande pazienza in questa trasmissione.
3: Io, dici io o Rosario?
4: No, tu, Marco, no, Rosario, quale pazienza?
3: Grazie.
1: Grazie, bello Murillo, Bonifacio.
3: Mi farebbe piacere sapere in merito a cosa hai mai formulato questo pensiero, però grazie a prescindere.
4: Formulato quando quel signore ha detto: io con Marco non parlo.
3: Ah, vabbè, ma io lo conosco a Massimo, lo so bene.
1: Ma
3: si
1: sconde pure con me, non parla.
3: È di kafkiana memoria. Se anche
1: tu
3: lui.
1: Non parli, tu parli con me. Ti sto sulle palle a te.
4: Io parlo con
1: Scusa, ma io sto sulle palle a te, lui sta sulle palle all'altro.
3: No, cioè, vabbè, ma con te ci parli. Posso dire una cosa?
1: Vabbè, ma te ne sembra aiuto.
3: Permettetemi di dire una cosa. Bonifacio con te non è assolutamente né scortese né scostumato. Diciamo che Massimo il filosofo, nei miei confronti, chiamando qui ed entrando in parte a casa nostra,
1: per dire,
3: essendoci anche Marco, io, si pone un pochino male, Marco, questo lo possiamo dire.
1: Marco, dipende dai caratteri delle persone, però ci sta gente che per esempio
3: l'educazione va prima del carattere
1: e gente che va con me e va contro
3: amico
1: Marco,
3: mio, l'educazione è un'altra cosa. Bonifacio, un abbraccio,
1: ciao,
3: a presto,
1: ciao,
3: fermi lì che torniamo subito.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima parte di questo
1: sabato. E
0: te sabato.
1: Due Boniface così, devi. Sì, ha fatto comunella, comunella.
0: Boniface.
1: L'aeronautica
0: è
1: pigliata, vabbè,
0: Bonifacio
1: vabbè,
0: è una persona sincera,
1: pronto,
0: che non ha peli sulla lingua, e che personalmente
1: non ce l'ha sulla lingua, e tiene tutto un coppo stomma che tiene.
0: Però dico, mi permetto di dire che Bonifacio dice veramente le cose
1: le verità,
0: come stanno.
1: Dice verità,
0: secondo
1: dice
0: me
1: verità.
0: Sì, secondo
1: dice,
0: me sì.
1: Si piglia e parte, dice verità. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Corrado.
1: Ciao Corrado.
2: Volevo solamente rettificare in parte quando detto dalla signora Antonella.
1: Sì.
2: Sull'app Sinfonia, molte visite, quella più diffuse, più generiche, effettivamente sia a distanza anche di una settimana, 10 giorni, accertamenti più complicati. Mi è capitato di versare un fan, si chiama sull'angolografia agli occhi, prenotata all'inizio di settembre, più appuntamento disponibile il 9 dicembre. L'ho fatta privata a 152 euro. Mm. Quindi,
1: no, ma a me mi sembrava un po' strano, perché cioè se non la politica l'avrebbe usata, sa come sta cosa, a dire no, le liste d'attesa non ci sono, cioè
2: accertamenti più generici, tipo cioè, che visite cardiologiche, magari qualche TAC, qualcosa, qualche TAC, non tutte. Sì,
0: cioè, io ho una sensazione che ho sempre avuto, che tipo tutto ciò che ha a che fare con il dentista o con l'oculistica nell'ospedale pubblico è sempre un po' depotenziato, cioè non so se perché siamo molto abituati a fare queste cose privatamente, cioè tipo io portatore di occhiali da sempre, mai fatta la visita per esempio in ospedale di qualche cosa, che sempre private, anche quando ho avuto problemi abbastanza seri agli occhi.
2: Io spesso devo fare delle visite di controllo, si chiamano OCT, che infatti è una specie di tacca all'occhio.
0: Okay.
2: E la vado a fare privata a 100 euro, perché le devo fare ogni due mesi.
1: E beh, su Sinfonia non la trovi, scusa?
2: Non riesco a metterla a gira. Adesso ho incominciato, le devo prenotare adesso, quindi in mezzo ne metto una privata, poi mi capita quella dell'ASL, e poi ne metto la visita, perché non riesco a farla.
1: Quando le dovresti fare, insomma.
0: Vabbè,
1: ciao amico mio, ciao, in bocca al lupo, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao caro, pronto? Ciao,
1: finito per di mano, tu.
0: Oh, e basta! Stai facendo una strage.
1: Ciao, paziano, pronto? Sì, pronto.
0: Sei un cretino pure tu dall'altro lato. Pronto?
1: Salve, chi è a telefono? Chi è? Pronto? Vai,
3: pronto.
1: Ecco. Ah, ci sta, chi sei? Ui, Enzo, ciao.
3: Buongiorno, no, volevo dire una cosa. Se si spanna voi questo coso, pure la Sinfonia, se vuoi tempo, fra poco.
1: Sei stato pure che lo dice. Ciao Enzo, vai Marco, vai.
0: Ah, allora, Marco Rosario, mi spiace di te che non hai capito che Marco sta costruendo il suo esercito.
1: Se
0: tu
1: lo so.
0: Perdi terreno dicendo sempre che vuoi fare la rivoluzione e in una cucchia mai niente.
1: Ma vedi, io per esempio, che Marco fa rivoluzione, caro Munno, signore.
0: Però vedi, l'amico, l'ascoltatore è molto saggio e ha capito, perché vedi qual è uno dei miei punti di riferimento forti. Chi è che è venuto dal mio lato? Bonifacio, ex militare, cioè, capito? Io punto già in avanti, vado già dai professionisti per fare le cose. Pronto?
1: L'esercito si conformista, sì. Pronto?
4: Pronto, mi chiamo Antonio.
1: Ciao Antonio.
4: Professore, adesso Baiavelle. Volevo fare una mea culpa.
1: Sì.
4: Io in farmacia ho ritirato un pieghevole, un piccolo fascicoletto anni fa, dove c'è scritto fascicolo sanitario elettronico 2.0, sì. Però serviva la carta elettronica, la carta d'identità elettronica. Adesso che l'ho fatta mi sono guardato bene da guardare, siccome mia moglie invece è una persona per bene, sul retro ha letto che puoi farlo comodamente da un'app, dispositivo mobile tramite l'app Sinfonia Salute eccetera eccetera eccetera,
1: sì.
4: Quindi faccio ammenda di me stesso, quindi questa cosa non solo esiste, poi con questo puscoletto che secondo me dovrebbe essere distribuito in tutte le farmacie, perché chiunque va in farmacia per qualunque cosa, ci sono varie applicazioni, varie possibilità di accesso alle varie richieste, lo SPID, che è stata cosa, come si chiama, FSE, eccetera eccetera, quindi
1: il problema sono le analisi, cioè il problema sono della nostra sanità, il fatto di, per esempio, di fare TAC, scintigrafie, queste, sì, cose qua, e vede la TAC all'occhio, tutte queste cose qua che sono un po'.
4: Volevo spargermi il capo di cenere, perché in questa cosa non è mese, dove c'è scritto effettivamente Sinfonia Salute, oppure l'App Store iOS, Google Play, Android, eccetera.
0: Per quindi scaricare l'app, certo.
4: E spero che chi ne abbia bisogno possa effettivamente utilizzarlo per fare.
0: Senti, vediamola anche da un altro punto di vista e lanciamo un appello poi a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Abbiamo scoperto, ti ripeto, anche io che c'è quest'app. Ci sono queste possibilità. Almeno accediamo, vediamo, proviamo, verifichiamo, perché vediamo com'è, magari molte cose che stiamo avendo difficoltà abbiamo un aiuto.
4: È ufficiale, non è che me la sto inventando, e comunque è stato un piacere sentire, e se può essere utile, insomma, se questo bruscoletto potesse essere distribuito a tutte le farmacie, attraverso le farmacie, a tutti i pazienti, insomma, chi è che non va in da farmacia, secondo me sarebbe una cosa buona. Fermo restando, diciamo, sarebbe qualcuno che può dare una mano a questi accidenti tecnologici. Detto questo, vi
1: grazie fratello, arrivederci, ciao.
0: Accidenti, allora. Tecnologici, è bellissima, e possiamo chiudere qua, ragazzi, ci salutiamo. Ci risentiamo lunedì, non so come farete 24 ore senza di noi, o meglio 48 ore senza di noi prima di riascoltarci, ma so che molti di voi sapranno aspettare, perché lunedì potranno riammirare la bellezza di lui, Rosario Verde.
1: Tutto microfono faccio, cioè tu le affanni,
0: potresti vabbè farlo adesso, vado per direttissima del radiogiornale.
1: Sì, va il Bonifacio, va tenuto Bonifacio.
0: Geloso.
1: Signora, abbiamo un po' così. Gelosone. Una puntina. Lui si chiama Marco Pesacane, l'appuntamento è lunedì tra le 10 e le 12.
0: Grazie a Simone Zagaria, appena faccio un appuntamento con Bonifacio ti chiamo, oppure veniamo al bar Umberto. Veniamo a trovare al bar
1: Umberto.
0: Non
1: venite perché avessi saputo l'aeroporto militare vicino, Bonifacio.
0: Hai visto? A lunedì, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aggiù.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue in apertura. È un agguato che aveva tutta l'area di essere un'esecuzione a quello contro il trentenne Emanuele Pistone. Quattro colpi di pistola esplosi nella notte nella zona delle Case Nuove tra la ferrovia e il mercato, nei pressi di un locale molto frequentato e non lontano da via Amerigo Vespucci. Per gli inquirenti, Pistone sarebbe un emergente della zona, dove si registra un certo fermento per il controllo delle piazze di spaccio e di traffici che vanno dalle armi alle sigarette fino alle estorsioni. Il trentenne, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trasportato in un lago di sangue al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. I proiettili lo hanno raggiunto alla spalla, alla coscia e al gluteo. Secondo gli investigatori, quattro colpi sarebbero stati esplosi mirando al bersaglio grosso, dunque non un'intimidazione ma un vero e proprio tentativo di ucciderlo. Pistone sarebbe riuscito a girarsi evitando di essere colpito in parti vitali e ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Sull'agguato indaga la squadra mobile. Restano da chiarire le circostanze in cui un uomo di 61 anni è stato trovato in strada ieri pomeriggio in una fossa del Lupo a Caivano. L'uomo era privo di conoscenza quando è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. I medici hanno riscontrato diverse lesioni da politrauma. Al momento non è chiaro come se le sia procurate. Gli investigatori stanno ricostruendo la vicenda e non viene esclusa nessuna pista, quella di un possibile incidente. L'uomo è stato successivamente trasferito all'ospedale del Mare, dove resta ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. 200 milioni di euro per accelerare le bonifiche nella Terra dei Fuochi. Il nuovo decreto Ambiente Bis punta su interventi, controlli e videosorveglianza tra Napoli e Caserta, con Giugliano tra i territori interessati. Intanto proseguono i controlli dell'esercito. Negli ultimi due mesi denunciate 29 persone, elevate sanzioni per oltre 100.000 euro e sequestrati 5.500 metri quadrati di aree e 33 veicoli. In campo anche i droni contro gli sversamenti abusivi e i roghi tossici. L'obiettivo è trasformare le risorse stanziate in interventi concreti e bonifiche. Passiamo al calcio. Antonio Vergara è impegnato con la nazionale. Il centrocampista del Napoli è sceso in campo nel match di National League Francia-Italia, terminato 1-1. Vergara è entrato al 62esimo minuto, facendo così il suo esordio assoluto con la maglia azzurra. Panchina invece per Di Lorenzo. Nel frattempo Costantino Favasuli ha subito nel corso del match Armenia-Italia Under 21 un trauma muscolare con lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro farà rientro a Napoli e inizia oggi l'iter riabilitativo al Training Center di Castelvolturno. Per l'informazione di Kiss Kiss Napoli è tutto, grazie per l'attenzione.

0: amiche di Kiskis Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva sulla radio della città e della società sportiva Calcio Napoli. Napoli che ieri è stato impegnato in un allenamento congiunto con l'Avellino, squadra che evidentemente non poteva far riferimento a tanti calciatori assenti per infortunio e impegnati con le rispettive nazionali, allenamento congiunto che è terminato con il risultato di 2-0 in favore dell'Avellino. Purtroppo non arrivano buone notizie, come tra l'altro ci raccontava anche Lucio Pengue relativamente a Costantino Favasuli. Ieri abbiamo letto il report della società sportiva Calcio Napoli relativamente all'infortunio corso al calciatore azzurro nell'impegno della nazionale Under 21 con l'Armenia. Il rischio è di vederlo nuovamente a disposizione, quindi in campo, dopo la sosta di novembre per le nazionali. Quindi questa non è assolutamente una buona notizia. Arrivano buone notizie invece relativamente ai calciatori del Napoli impegnati con le nazionali, su tutti Kevin De Bruyne, autore di una doppietta, di una prova davvero incredibile. Benissimo anche Antonio Vergara, che ieri è entrato a gara in corso nel match dell'Italia contro la Francia, match, lo ricordiamo, terminato con il risultato di 1-1. Vergara che si è disimpegnato benissimo nel ruolo di esterno di centrocampo / trequartista alle spalle della prima punta, grande dinamismo per lui e soprattutto un quasi assist per Ken, che tra le altre cose stava anche per segnare il gol del 2-1. Ma per parlare di Napoli e naturalmente anche della nazionale di Roberto Mancini, ci affidiamo al nostro primo ospite di questa puntata di Radio Gol, Enrico Varriale. Ciao Enrico.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Parliamo proprio della nazionale, perché Enrico, ci siamo sentiti il giorno dopo la sconfitta con il Belgio e effettivamente, tranne la prima parte del secondo tempo, l'Italia non aveva assolutamente offerto una prova degna di questo nome. Adesso, dopo la vittoria con la Turchia e questo pari con la Francia, qual è la verità? Non eravamo troppo scarsi prima, non siamo troppo forti adesso? Possiamo racchiuderla così?
1: Sì, guarda, la verità è che è un percorso di recupero, di credibilità e di reputazione della nostra nazionale dopo i disastri degli anni scorsi, che non è facile ed è un cammino lungo, però qualche segnale finalmente si comincia a vedere. Io, ti ricorderai che proprio sabato scorso si criticava in qualche modo Mancini perché aveva detto che nel secondo tempo qualcosa si era visto e tutti a dire: ma di che parla, l'Italia è stata presa a pallare dal Belgio. Io mi permisi di dire che il commissario tecnico, al di là del fatto che deve svolgere anche un compito, come dire, di supporto psicologico in un momento difficile, però qualche cosa faceva bene a sottolinearlo, di averlo visto di positivo, perché in effetti nel secondo tempo qualcosa si vide. Ora, non è che la vittoria in Turchia e il pareggio importante ieri con la Francia fanno testo che tutto insomma è stato risolto, però una cosa importante è stata secondo me la capacità degli azzurri di affrontare su un palcoscenico straordinario, perché Saint-Denis insomma è uno di quegli stadi dove il medio scenico può condizionare soprattutto una squadra con tanti giovani, e invece sono stati tutti molto bravi ad avere la capacità di reagire, la capacità di giocare bene anche quando si è stati sotto di un gol nel momento più difficile, in cui la Francia stava dilagando e c'è voluto un enorme Donnarumma per tenerti in piedi, e alla fine si è sfiorata addirittura la vittoria. Credo che Vergara, da questo punto di vista, sentivo la tua introduzione, sia un po' da prendere a simbolo, perché è entrato da debuttante e l'ha fatto con la sfrontatezza, la personalità, la capacità di essere protagonista sia in fase difensiva che offensiva, è entrata anche nell'azione del pareggio, che è quello che poi si vuole vedere, perché qui nessuno pensa che l'Italia sia a livello della Francia, della Spagna, certo, o dell'Inghilterra, però non fare le figure che ci hanno visto negli ultimi anni soccombere con la Macedonia del Nord, la Bosnia e compagnia bella, ma pare che sia una cosa importante e si comincia finalmente a vedere.
0: È vero, sono d'accordo con te. Un'Italia che poi, approfondendo ancora un po' il discorso legato alla sfida di ieri, è riuscita a saper soffrire quando la Francia ha espresso il massimo dal punto di vista offensivo. Ottime le parate di Donnarumma, ma in generale la squadra è riuscita comunque a difendersi dai tanti attacchi che arrivavano da sinistra e anche dalla destra della Francia, e poi una grandissima capacità di ribaltare l'azione e quindi partire in contropiede. Una condizione fisica ottima, c'è magari una mezza brutta notizia tra virgolette per il nostro Giovanni Di Lorenzo, perché ieri lo diceva anche Adani in telecronaca, con Caiode abbiamo trovato un altro co-titolare.
1: Sì, ma non so quanto sia una brutta notizia. Io credo che il ricambio in una nazionale sia un qualche cosa di naturale, che in Italia, nonostante i risultati negativi, per troppi anni sia rinviato. Chiaro che Di Lorenzo è un giocatore che può essere utilissimo ancora alla nazionale, magari anche subentrando, o magari anche nel momento di migliore forma o di qualche calo di caiote, sicuramente non credo che lo vedremo più con la maglia azzurra. Però la nota positiva secondo me è proprio questa, che ieri si sono visti Caiote, si sono visti Vergara, si è visto Scalvini, si è visto Sebastiano Esposito, che a me è piaciuto tantissimo. Insomma, è chiaro che tu devi ricostruire, perché parti da una realtà che non è quella del calcio italiano. Il calcio italiano non può non andare 3-4 volte consecutive al mondiale, e se non lo fai con i giovani, con chi lo fa, insomma. Quindi direi che il lavoro che sta cominciando a fare Mancini ieri, e anche ovviamente con la Turchia, ha cominciato a far vedere qualche segno di luce in fondo al tunnel. Ripeto, non bisogna esaltarsi, la partita di lunedì con la Turchia secondo me è una partita da prendere con le molle, perché è una di quelle partite dove tu devi confermare e dimostrare quello che di buono hai fatto in due gare dove tu hai tutto da perdere e gli avversari no. Però insomma, ripeto, qualche cosa, soprattutto a livello di recuperi di giocatori importanti, di mentalità, di voglia di non arrendersi e di non fare brutte figure a prescindere, si è visto, e questo penso che sia una buona notizia per il calcio italiano.
0: Arrivano buone notizie, come dicevo in apertura di programma, anche dagli altri calciatori del Napoli impegnati con le nazionali. Abbiamo visto il gol di Højlund contro il Portogallo e ci siamo goduti anche la splendida prestazione ennesima in questa sosta per le nazionali di Kevin De Bruyne. Ti chiedo, che indicazioni arrivano per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato? E ti faccio anche la domanda che un po' tutti i tifosi del Napoli, ma anche gli addetti ai lavori, si stanno ponendo in queste ore. Perché questi due calciatori da un punto di vista offensivo non riescono a essere concreti come invece hanno dimostrato nelle loro nazionali?
1: Ma guarda, io comincio da De Bruyne, perché De Bruyne nelle due partite col Belgio ho seguito meglio, non quella di ieri, quella della gara contro l'Italia ovviamente, ma da quello che si è visto, dagli highlight, dagli sviluppi di gara, sembra un De Bruyne in crescita prima di tutto di condizione fisica, che è un'altra cosa naturale, voglio dire, perché dopo prime 5 partite di campionato è difficile mettere giudizi definitivi su un giocatore che poi è sempre un fuoriclasse assoluto del calcio europeo e lo ha dimostrato nel corso di decenni, non di singole stagioni. È cresciuto in condizione fisica, è chiaro che nel Belgio ha un sistema di gioco che ne valorizza le qualità e magari ne nasconde qualche difetto, e quindi sta dando quello che giusto aspettarsi da De Bruyne. Il compito di Allegri deve essere proprio quello di utilizzare De Bruyne al meglio, magari anche con un minutaggio giusto, magari anche alternandolo con Vergara, che è un giocatore secondo me che deve tornare per forza utile al Napoli. E lo stesso discorso vale per Højlund, perché Højlund nella Danimarca ha la possibilità di avere vicino degli attaccanti che gli facilitano un po' il compito e soprattutto distolgono anche l'attenzione dei difensori. Nel Napoli in queste prime 5 giornate di campionato, insomma, ha cantato e ha portato la croce sempre, perché un po' per condizioni fisiche, un po' per assenze diciamo così importanti tipo quella di Neres, e un po' per il fatto che comunque insomma, anche lui deve crescere, soprattutto di precisione. Dottore, a me ha fatto molto piacere vedere che Højlund ha segnato gol da attaccante vero, attaccante anche opportunista in area di rigore con la maglia della Danimarca, ed è una notizia sicuramente positiva che Allegri deve far fruttare. È arrivata pure la notizia negativa, perché poi quella non va nascosta, dell'infortunio di Favasuli. E consentimi di dire una cosa, cioè io mi ricordo che l'anno scorso quando si infortunò...
0: Ti stai togliendo le parole da bocca, se fai riferimento ad Antonio Conte, alla preparazione atletica, alla questione muscolare...
1: Fenomeni da stiera o di commentatori o di opinionisti che attribuivano a Conte anche la colpa dell'infortunio di Anguissa in nazionale. Vorrei proprio sentire che cosa dicono adesso l'infortunio di un ragazzo come Favasuli, che in questo momento sarebbe stato utilissimo al Napoli, che ha atteso da 9 partite in 29 giorni. E che è colpa di Allegri se si è fatto male in nazionale? Non lo è, come non lo era di Conte quando si faceva male anche chissà con la sua nazionale, però la vulgata era quella, si dicevano un sacco di sciocchezze e alla fine, ripeto, bisogna poi il tempo considerarlo sempre galantuomo, perché è sempre così.
0: Assolutamente d'accordo con te. L'ultima te la faccio, visto che mi hai anticipato sia su Favasuli che sulla questione infortuni muscolari relativamente alla preparazione di Antonio Conte, quindi abbiamo anche un attimo fatto chiarezza e soprattutto spazzato via quelle voci, quelle dicerie legate alla preparazione dell'ex tecnico del Napoli. il tecnico attuale del Napoli sta facendo i conti con i calciatori che ha a disposizione. Ieri c'è stato questo allenamento congiunto con l'Avellino, risultato ha visto soccombere la squadra di Allegri, che evidentemente ha fatto degli esperimenti, ha fatto anche leva su tanti giovani della primavera per riuscire ad arrivare a formare un 11. Possibile passaggio alla difesa 3, pensi che possa essere un modo per dare a questa squadra maggiori certezze in entrambe le fasi, oppure è semplicemente una questione di calciatori assenti che evidentemente ti tolgono qualcosa in entrambe le fasi?
1: Guarda, io penso che il calcio moderno, per carità, deve avere una sua indicazione per quanto riguarda i moduli tattici, ma non è così tassativo dire giochiamo a 3, giochiamo a 4, giochiamo col 4-3-3, io col 4-2-3-1, col 3-5-2. L'importante è con quale dinamicità si applicano questi moduli. Detto questo, è chiaro che la difesa a 3 poteva essere una soluzione, anche considerando per esempio Favasuli, che è un giocatore che ha la capacità di fare tutta fascia con energia, lo aveva dimostrato nelle volte in cui è stato impiegato da Allegri. Già questa cosa secondo me potrebbe cambiare un pochettino certe valutazioni, ma io credo che il Napoli debba ritrovare una condizione fisica migliore, debba ritrovare sicuramente dei meccanismi che diano la possibilità ai giocatori di cui parlavamo prima, che si sono messi in evidenza in queste gare delle nazionali, metterli diciamo nella migliore condizione possibile. Parto sempre da De Bruyne. De Bruyne deve giocare sicuramente più vicino a Højlund, deve essere in qualche modo impiegato dando un contributo difensivo, perché nel calcio di oggi non è possibile per nessuna squadra avere un giocatore che non faccia anche la fase difensiva, però una corsa in meno devi trovare il sistema di fargliela fare a De Bruyne, devi magari alternarlo con Vergara e devi avere la capacità di trovare, secondo me, colmando una lacuna che ti arriva dal mercato, una fase diciamo così difensiva intesa proprio come ruolo della difesa e come giocatori che militano in difesa, migliore di quella che si è vista, perché se vai a rivedere i gol che il Napoli ha incassato in queste prime 5 giornate di campionato,
0: tanti sono errori dei singoli,
1: nel 75% dei casi sono errori dei singoli anche abbastanza clamorosi,
0: sì,
1: quello
0: sì.
1: Le condiziona le partite, c'è poco da fare. Quindi il Napoli secondo me un difensore l'avrebbe dovuto prendere, Ghila era un giocatore da portare a casa, non si è portato, fino a gennaio bisogna fare di necessità virtù, sperando che gli infortuni diano tregua e che qualcuno venga finalmente recuperato. Vedremo se Beo che ma finalmente potrà essere utile alla causa, ma poi alla fine, ripeto, ricette miracolistiche passando al 3-5-2 io non ne vedo. Vedo su una squadra che deve recuperare condizione fisica e anche un po' di assetti tattici che esaltino alcuni giocatori che hanno sicuramente degli enormi pregi, hanno qualche difetto. Il bravo allenatore è quello che esalta i pregi e nasconde i difetti dei suoi giocatori.
0: Chiarissimo, grazie mille Enrico, alla prossima.
1: Buona giornata.
0: Grazie al collega Enrico Varriale. Facciamo un salto nella redazione del Corriere dello Sport.it dal collega Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Stavo leggendo l'articolo a firma del direttore Ivan Zazzaroni relativamente alla sfida di ieri dell'Italia e secondo me nelle due frasi, nei due concetti che sono messi in evidenza proprio all'interno di questo articolo è racchiuso il momento dell'Italia da un punto di vista ambientale, perché si comincia scrivendo: ci sono tante buone ragioni per cominciare ad amare questa nazionale, una è sicuramente il coraggio che c'è stato contro la Francia e che non è mancato anche quando la Francia ha messo in mostra tutte le sue potenzialità dal punto di vista offensivo, e secondo me questo è il punto di partenza principale da cui poi far sviluppare questo nuovo progetto.
2: Sono d'accordo, perché sai, poi andare a giocare in uno stadio del genere, in un ambiente così caldo, contro un avversario di un livello così alto, ti poni con coraggio, altrimenti parti battuto in partenza. E l'atteggiamento dell'Italia è stato positivo, chiaramente non si poteva aspettare un'Italia che andasse a dominare, un'Italia che ha saputo soffrire, che ha saputo far male quando ne ha avuto la possibilità e che secondo me è uscita poi alla fine dal campo a testa molto alta, perché ha tenuto testa agli avversari con le sue armi, con un grandissimo portiere, con una grande faccia tosta dei suoi giovani, e quindi io credo che in prospettiva sia un altro segnale molto importante. È chiaro che non c'era da deprimersi dopo la sconfitta con il Belgio, non c'è da esaltarsi dopo questi due risultati con Turchia e Francia, però i segnali, ripeto, sono abbastanza incoraggianti perché mostrano una squadra che ha cambiato atteggiamento.
0: Segnali arrivano anche dalla prestazione di Antonio Vergara, soprattutto da un punto di vista della connotazione tattica, perché abbiamo visto un Vergara che ha svariato molto sul fronte della tre quarti offensiva dell'Italia e ha giocato un po' come aveva fatto Raspadori contro la Turchia, però ha agito anche sull'esterno, a sinistra e qualche volta anche sulla destra quando è capitato che ha battuto per esempio il calcio d'angolo nel secondo tempo dopo l'espulsione di Upamecano. Probabilmente questa indicazione servirà anche a Massimiliano Allegri per far ricapire che qualora ci dovesse essere o meno il passaggio ad un modulo diverso, però le condizioni migliori per permettere a Vergara di esprimersi sono quelle di lasciarlo un po' libero in fase di possesso di agire su tutto il fronte d'attacco della tre quarti. Che ne pensi?
2: Ma sono d'accordo con te, prima di tutto io vorrei sottolineare l'atteggiamento con cui Vergara è entrato in campo con grande personalità, con grande faccia tosta,
0: con sfrontatezza, ma questo l'avevamo capito già l'anno scorso quando ha esordito in Champions League, sì, in campionato, questo era evidente.
2: Sì, però sai, farlo poi al debutto in nazionale, certo, contro un avversario così, in uno stadio così, significa che tu hai proprio una forza interiore molto molto grande. Poi è chiaro che per Allegri Vergara è un elemento importantissimo proprio per la sua capacità di interpretare più ruoli, di giocare in più zone del campo, di essere imprevedibile in più zone del campo. Io credo che lui possa essere utile al Napoli nei tre ruoli da dietro la punta, giocando con un 4-2-3-1 lui può giocare dappertutto. Questo credo che, insomma, nelle idee iniziali del Napoli quest'anno Vergara poteva fare anche la mezzala, probabilmente non ha, diciamo, le caratteristiche ideali per farlo, però diciamo con una maggiore libertà qualche metro più avanti può essere un giocatore che può giocare a destra, a sinistra, centrale. Ecco, io credo che Allegri abbia un'arma molto importante in Vergara, e il fatto di averlo visto così, diciamo, porsi così all'esordio nazionale, credo che sia un elemento molto importante da valutare per Allegri.
0: Ti faccio una domanda anche sull'allenamento congiunto di ieri del Napoli contro l'Avellino. Evidentemente sono arrivate delle critiche, a mio avviso esagerate, da parte dei tifosi: perdiamo anche con l'Avellino, questa squadra non riesce a segnare neanche contro l'Avellino. Però Pasquale, ricordiamo un po' a tutti che ieri erano quasi 20 gli indisponibili tra infortunati e assenti per impegni con le nazionali, quindi è un test che ha dato sicuramente delle indicazioni e minutaggi a quei calciatori che fino a questo momento non hanno trovato tantissimo spazio, ma niente più di questo.
2: Ma non c'è dubbio, era un test organizzato per mettere minuti nelle gambe a chi finora ha giocato poco, soprattutto a Beukem, a Badiashile, a tutti quelli che insomma finora hanno dato poco spazio, anche lo stesso Neres che ha bisogno di giocare per tornare a essere il giocatore che tutti conosciamo. Giudicare un allenamento credo che sia un esercizio veramente complicato. Di sicuro dobbiamo monitorare il lavoro di Allegri in queste settimane, perché c'è la possibilità che poi il Napoli cambi veste, torni con una difesa a tre, anche perché poi c'è una carenza di centrocampisti, soprattutto dopo l'infortunio di Anissà, che dobbiamo ancora capire se torna o no. Quindi insomma, da questo, dal punto di vista tattico, insomma, questa settimana di lavoro, la prossima settimana di lavoro sarà molto interessante per capire se Allegri valuta seriamente il cambio di modulo e se potrà rilanciare come sembra Beuke, ma dal primo minuto nei tre difensori, perché potrebbe essere una mossa che insomma potrebbe dare una svolta alla stagione in vista di questo Tour de Force, ricordiamolo, 29 partite in 29 giorni che il Napoli sarà chiamato ad affrontare.
0: Grazie a Pasquale Salvione per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Grazie,
0: Pasquale.
2: A voi. Grazie a voi,
0: davvero
2: buona giornata.
0: Al collega del Corriere dello Sport. E adesso andiamo ad approfondire l'infortunio occorso a Costantino Favasulli. Lo facciamo con un fisioterapista che tra le altre cose ha lavorato anche al Napoli, ed è Giovanni Davino. Ciao Giovanni, ben trovato.
3: Ciao carissimo, buongiorno.
0: Leggo a te, ma so perfettamente che conoscerai a memoria il report del Napoli di ieri, ma soprattutto a tutti coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, il report con cui il Napoli ha comunicato l'infortunio di Costantino Favasulli nel corso del match Armenia-Italia. Un trauma muscolare riportato, una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Il calciatore inizierà già da domani, quindi da oggi, l'iter riabilitativo. Giovanni, è un tipo di infortunio che purtroppo sta perseguitando il Napoli e che possiamo dire non è tanto legato alla preparazione di Antonio Conte, ma evidentemente è un infortunio che ai calciatori del Napoli, ma in generale ai calciatori contemporanei, spesso e volentieri capita.
3: Sì, è chiaro che in questi casi si può parlare effettivamente anche di sfortuna, perché un giocatore giovane, un giocatore che si allena benissimo, probabilmente sai questi cambi di quando si va in nazionale, magari si fa qualcosina di diverso, ma siamo qui a ricercare, come dire, il lago nel pagliaio. Quindi sono infortunio, innanzitutto un infortunio importante, un infortunio serio, perché è un secondo grado di un muscolo che sappiamo tutti sollecitatissimo, e quindi non ci voleva, perché comunque lui rappresentava un'opzione importante per i vari ruoli difensivi, e quindi per dare anche la possibilità non a catena di testa di respirare un attimino. Aveva fatto bene, un giocatore che ritengo sia utile anche nel prosieguo del campionato e delle prossime stagioni, quindi speriamo che lui possa riprendersi quanto prima, anche se ritengo che i tempi siano abbastanza lunghi.
0: Abbastanza lunghi, sì. Questo sicuramente non è positivo per il Napoli. Ti chiedo a questo punto, quando si parla di iter riabilitativo, perché poi non si va mai a fondo su questa parte che purtroppo siamo abituati a leggere nei comunicati del Napoli, di che cosa si tratta? Che cosa prevede l'iter riabilitativo?
3: Esatto, allora l'iter riabilitativo praticamente parla della presa in carico del giocatore dopo che ha effettuato gli esami strumentali che danno già un'idea importante su quella che è la qualità e la quantità del danno che il giocatore e il muscolo ha riportato. Quindi in base a questo si va poi a lavorare con attrezzature specifiche, con competenza da parte degli operatori sanitari di questa che riguarda le lesioni muscolari. Quindi le terapie del caso sono laser, ultrasuoni, speca, cioè, insomma sono le terapie che fanno i comuni mortali in realtà. Però è chiaro che con i giocatori bisogna stare attenti prima, perché bisogna vedere la guarigione clinica, certo, perché che ci differenzia molto dal giocatore, dall'atleta non professionista oppure dall'agente comune. Quindi praticamente nel momento in cui c'è la restituzione integrum, cioè nel momento in cui il giocatore clinicamente è guarito, poi ovviamente ci sta poi un'altra fase, quella del return to play, cioè della messa in campo, esatto. Cominciano gli allenamenti un pochino più importanti, e quindi poi fino ad arrivare ad una condizione accettabile. Ma ci tengo a precisare che quando si tratta di questi infortuni importanti, lunghi, bisogna essere cauti, perché il rischio di una re-injury, di una ricaduta è sempre dietro l'angolo. Quindi bisogna andare cauti, bisogna andare con i piedi per terra, fare in modo, come avviene spesso, di portare il giocatore nelle migliori condizioni, e quindi senza rischiare nulla. Quindi diciamo che i tempi non sono quantificabili, anche perché non sappiamo la reale entità di quella che è la lesione avuta, quindi i protocolli dicono 4-8 settimane. Noi non ci avventuriamo in questa cosa. Certo. Nel momento in cui il giocatore ha avuto, ripeto, la restituzione di indicum, cioè la lesione si è chiusa, si è cicatrizzato, eccetera, eccetera, poi inizia una seconda fase che è quella che va in avvicinamento al rientro in squadra, e speriamo che questo avvenga nei tempi utili e senza forzatura.
0: Grazie a Giovanni Davino per essere stato con noi. Ciao Giovanni, buon weekend.
3: È sempre un piacere, grazie altrettanto a te.
0: Ci fermiamo, pubblicità.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano e buon pomeriggio a Carlo Alvino che è in collegamento con noi. Hola Carlos, come va?
9: Hola Marcello, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici in ascolto, eccoci qua, buon pomeriggio a voi.
8: Arrivano buone e cattive notizie da questa sosta per le nazionali. Le buone notizie sono i gol e le prestazioni di Højlund e De Bruyne. Le brutte notizie, anzi la brutta notizia, è l'infortunio del calciatore che in questa seconda parte di inizio stagione del Napoli aveva dato i segnali più importanti sotto tanti punti di vista, e sto parlando di Costantino Favasuli. Quindi che bilancio facciamo di questa sosta in attesa poi dell'ultima partita, sperando che non arrivino più brutte notizie, per carità?
9: Mi veniva da ridere mentre tu giustamente facevi il bilancio, perché pensavo ad una massima napoletana che recita testualmente così: non si può mai sta quiet.
8: Sì.
9: Beh, allora il bilancio è positivo dal punto di vista del ritorno di calciatori che arriveranno a Castelvolturno con un morale alto per le prestazioni, per quello che hanno dato. Hai parlato di De Bruyne e voglio dire, c'è al di là della doppietta, il secondo gol di Kevin è una perla di rara bellezza che solo i campioni sanno fare, quindi arriverà un De Bruyne ancora più carico, ancora più motivato, voglioso di dimostrare anche in Serie A quello che è capace di fare con la nazionale. Lo stesso discorso vale per Antonio Vergara, straordinario esordio, bello come me lo aspettavo io, da scugnizzo vero napoletano, sfrontato, senza paura, senza timore, ha svariato destra, sinistra, ha messo un paio di palloni molto interessanti e mi fa piacere perché anche lui tornerà con uno spirito rinfrancato e voglioso di spaccare il mondo. Purtroppo veramente la brutta notizia è quella di Favasuli, anche perché il report medico ci porta ad essere sul pessimismo andante. I tempi di recupero per Costantino potrebbero quasi sicuramente essere tempi abbastanza lunghi.
8: Novembre, dopo la sosta di novembre si parla.
9: Penso proprio di sì. Il Napoli perde quella freschezza, quella brillantezza che Costantino era stato capace di dare nei suoi ingressi in campo.
8: E anche quella duttilità tattica che in questo momento mi sa che è fondamentale se Allegri sta pensando a qualche variazione.
9: Un eventuale cambio di sistema di gioco, il Napoli avrebbe avuto una freccia in più al proprio arco. Però voglio dire, l'infortunio di Favasuli però serve a ribadire un concetto che troppe volte si raccontano fesserie, troppe volte si dicono cazzate. Costantino Papasulli non è stato allenato da Antonio Conte e arriva a Napoli a fine mercato, quindi non possiamo neanche pensare che è stata la preparazione precampionato con il Napoli che lo ha portato a fare questi infortuni. Costantino Papasulli non è un over 30, ma è un under, quindi anche questa favola, no, si fanno male perché sono tutti vecchi, hanno più di 30 anni, quindi questo infortunio io lo prendo per dare uno schiaffo virtuale a quella marea di cazzate che ci siamo dovuti sorbire per mesi, per un anno intero, solo per attaccare chissà chi, una volta Antonio Conte, una volta i medici, una volta i campi, una volta chissà chi. Questo è il calcio di oggi, ci dobbiamo arrendere all'evidenza, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalla preparazione, indipendentemente dai campi dove ti alleni. Questo stress continuo, qui sono chiamati calciatori, giovani, meno giovani, vecchi, diversamente vecchi, ti porta ad avere più infortuni rispetto al passato, punto, indipendentemente dagli allenatori o da chissà quale altra strana considerazione che è stata fatta durante questo ultimo periodo.
8: È una problematica che si può cercare di prevenire, che si può cercare di non far crescere dal punto di vista numerico, ma è una problematica che devi assolutamente mettere in conto, altrimenti sarebbero pazze le società, i top club europei a costruire rose così ampie per appunto affrontare non soltanto tante competizioni a cui si prende parte, ma anche tanti infortuni che a causa delle competizioni per club e anche a causa delle competizioni che si affrontano con le rispettive nazionali portano a questi infortuni.
9: Marcello, hai fotografato perfettamente la situazione. Qua pochi tengono conto dello stress di un calciatore di oggi che si allena con la propria squadra di club, poi improvvisamente viene chiamato dalla nazionale e magari va a giocare su campi diversi con uno stress del viaggio, anche con una preparazione che è leggermente diversa, poi ritorna, poi magari c'è la competizione europea, perché poi se vai a vedere sono maggiormente colpiti gli atleti di club che hanno anche competizioni europee a metà settimana, cioè è un problema reale, però questo è il calcio di oggi e quindi ci dobbiamo così arrendere.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Campe te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
5: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino. It's el party del fin de semana directamente desde Miami.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar da questa bellissima città, cioè Miami, per accompagnarvi per il vostro weekend latino.
0: Sì, sì, nos pueden escuchar en Miami desde las 6 a las 7 y en Italia desde medianoche hasta la 1.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina da mezzanotte a l'una in Italia su Radio Kiss Kiss Napoli, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Qui fanno gli aperitivi pronti tutti ai baretti per incominciare il nostro aperitivo con la cerveza,
0: sì, quella sì, che cerca te gusta, della no? Playa, cerca della playita qui con il sole e las olas del mar.
1: E invece in Italia da mezzanotte a l'una per tanti amici che escono dal ristorante oppure quelli che vanno a bailar.
0: Claro, claro, la gente sale a bailar.
1: E noi siamo qui chiaramente ad accompagnarvi, a fare un po' la nostra cornice musicale latina del fin de semana. Il vostro weekend latino è pronto per incominciare, no?
0: Sì, vamos a empezar a darle aquí las 20 más pegadas a nivel mundial y vamos a empezar a darle música de calidad. Y nos vamos con la posición número 20 con Jean y Alex con Lo Tenía Callao.

0: rappresenta quello che è quella che è la classifica storica qui negli Stati Uniti, in onda in Italia, chiaramente grazie a Radio Kiskissa Napoli che
1: sì,
0: ci mette
1: nosotros damos
0: tantissimo
1: un pochino
0: tempo.
1: De musica de calidad se la damos para los dos tipos de público, europeo y latino.
0: Il latino, chiaramente una classifica tropical all'interno baciata, salsa, musica urbana, e chiaramente tanti amici che poi ascoltano un momento latino da moltissimo tempo.
1: Sì, sì, la musica urbana total sta funzionando a livello mondiale.
0: Numero 19, momento latino, Jalil López con Mas Bella.

0: bachata más bella de Yalil López aquí en Momento Latino Easter Party del fin de semana, sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, Gine Oscar, qui tra poco incomincia il nostro aperitivo latino. Ragazzi, noi siamo qui a Ocean Drive, siamo alle spalle di Casa Versace, quindi chiaramente potete venire nei nostri studi oppure vederci direttamente live sul nostro casotto qui sulla spiaggia di Miami Beach.
0: Bueno, sì, la gente già sa che appena termina il programma già saben a dove vamos nosotros, a che bar.
1: Andiamo avanti a Momento Latino numero 18, Barcelona.
0: Con Charles Ruiz y Dímelo Cupi.

0: Sicuramente questa baciata parla di Barcellona e che parla di questo ponte tra Barcellona e L'Avana. Sei stata a Barcellona?
1: Sì, regresé hace poco.
0: Te gustó Barcellona?
1: No, sempre, tu sai che io voy sempre a Barcellona perché tengo unos amigas y una.
0: Un'amica anche a Barcellona. Chiaramente lui è come un marinaio, no? C'ha una donna per ogni posto. Oscar, c'ha una donna per ogni città.
1: Cada ciudad de mar.
0: De mar. Chiaramente Barcellona, salutiamo i nostri amici che l'hanno prodotta e salutiamo a tutti quelli che chiaramente ascoltano e ballano baciata sensual. Ti gusta la baciata sensual?
1: Sì, bueno, me gusta la musica, però il baile non è che me gusta mucho.
0: Muchissimo. Andiamo avanti con Momento Latino, adesso c'è il re della musica trap, Bad Bunny, numero 17.
1: Nos vamos con Bad Bunny, el conejo, con baile inolvidable, con esa rica salsa.

0: Bueno, gracias al Conejo, muchos cantantes del género urbano están empezando a cantar salsa.
1: Veramente, lui chiaramente si chiama Bad Bunny perché dovete sapere, ragazzi, che quando era piccolino a scuola lo travestirono da coniglietto. E quindi questa cosa però non gli fece molto piacere perché, insomma, non era il suo vestito preferito. Però questa, sì, questa mancia bronciosa, la mamma disse: no, devi tenerlo per forza. E lui rimase così. E oggi si fa chiamare Bad Bunny. Il suo nome è Benito.
0: Benito.
1: Benito, salutiamo Benito. Si ascolta Momento Latino, ma andiamo avanti. Numero 16, Belén.
0: Y seguimos rompiendo aquí en Momento Latino, en el party del fin de semana, y nos vamos con Not

0: il genere urbano.
1: Infatti Belè è uno degli artisti giovanissimi che sta andando molto molto bene, perché tantissimi pezzi all'interno di Momento Latino, ma non solo, tutte le classifiche Spotify, molto richiesto in discoteca, concerti in tutto il mondo.
0: El año pasado tenía pegada La Plena, que todavía se escucha.
1: La Plena è stato uno dei pezzi più forti, quello che ha fatto più numeri di Belè, che noi chiaramente troveremo prossimamente in tour anche negli Stati Uniti, e tornerà chiaramente anche a Miami, e sarà anche ospite qui a Momento Latino per tutti gli amici che seguono la musica urbana.
0: Nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo y seguimos escalando posiciones y seguimos con...

0: recuerdo, chiaramente, ma anche Maluma, no? Rappresenta uno degli artisti di musica urbana più importanti che degli ultimi anni, però insomma sta tornando anche lui alla salsa, è uno spunto che gli ha dato Bob Albano un po' a tutti, no?
1: Te voy a decir una curiosità che dijo él en un concierto últimamente, que cuando vayan para los conciertos escuchen música, usen menos los teléfonos.
0: Ragazzi, andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 14 dove troviamo un altro grande artista della musica urbana, cioè Nicky Jam,
1: con esta rica salsa, Comenzar de Nuevo.

0: Momento Latino Hit, el pare del fin de semana, musica del Caribe.
1: Musica latina, chiaramente qui al Momento Latino, in onda ogni sabato e domenica dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, ma da mezzanotte a luna qui in Italia. Ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari.
0: Sì, sì, seguimos dandole musica buena para que escuche y para que escuchen y baile. Y nos vamos con la posición número 13, con la colombianísima

0: qualsiasi, per un uomo qualsiasi non si piange, no, no, si racconta no, questa no, canzone
1: non non vale la pena,
0: non vale la pena. Molte donne scrivono ancora qui in radio perché vogliono il tuo numero in privato, ti vogliono dire qualcosa, chissà che cosa ti vogliono dire.
1: No,
0: devi essere chiaro nei rapporti,
1: io sono chiaro, lo che passa è che non mi intendo.
0: Andiamo avanti con la musica di Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato alla storia di Momento Latino, il nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. Il nostro momento storico adesso fa un tuffo nel passato, dedicato qui a Juan Luis Guerra
1: y su 440 Santo Domingo con este rico merengue, la Billy.

0: te sube la bilirrubina.
1: Uno degli artisti storici, chiaramente, Juan Luis Guerra, che è stato il fondatore, non più che il fondatore, diciamo quello che è stato il pioniere del merengue della Repubblica Dominicana, attualmente ancora in circolazione.
0: Sì, no? Sì, ahorita stava in Barcelona, por eso yo fui, te acuerdas, por yo te lo digo, yo voy para Barcelona, ve Juan Luis Guerra.
1: ¿Te gustó el concierto?
0: Sí, bellísimo, bellísimo. Muy buena persona también él, ya lamentablemente también tiene cierta edad.
1: Ma andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 10.
0: El top de la música se lo damos nosotros y nos vamos con el Conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: qué rica bachata con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina va avanti, ragazzi. Dopo incomincia il nostro aperitivo, chiaramente nei baretti qui a Ocean Drive. Oscar si fermerà chiaramente al solito Mangos, perché so, sempre al Mangos.
0: Hai una rubia.
1: Muchísima mujer que trabaja aquí.
0: Tú sabes que hay una rubia que me gusta mucho ahí.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 8.
0: Y nos vamos con Fresto, con este cubanísimo que hace un rico son. Quédate.

0: de moda el son cubano ahorita, sí. Últimamente me han dicho.
1: ¿Te gusta el son?
0: Sí, sí, el son es lento. Se parece un poquito a la salsa puertorriqueña, esa lenta, la gente. Tú sabes, con este calor es bueno bailar este tipo de salsa.
1: Infatti, in questo caldo siamo qui, in questo gabbiotto qui, di fronte a noi c'è il mare, c'è Ocean Drive, chiaramente molti amici si invidiano, dicendo siamo qui, stiamo lavorando negli uffici, ci salutiamo.
0: Sì, tu te pones a bailar una timba veloce, con este calor te mueres.
1: Mi capiamo, però noi siamo qui con un'aria condizionata, perché veramente se non ci fosse l'aria condizionata qui saremmo morti, perché c'è un caldo terribile attualmente qui.
0: Sí, sí, no sé, ahorita llamé a José y le dije que trajera un par de cervezas.
1: Cervecita. Siamo arrivati al numero 7, donde troviamo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como en el idilio.

0: sintonía con nosotros aquí, Momento Latino Easter Party del fin de semana, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napolis con Oscar y Gino.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, ragazzi, stiamo andando avanti, il nostro weekend, la nostra oretta latina che vi tiene in compagnia, chiaramente la vostra cornice musicale di tutti i giorni, per quelli che ci stanno ascoltando dall'ufficio, per quelli che ci ascoltano chiaramente qui negli Stati Uniti, ma quelli che sono in Italia da mezzanotte a luna, insomma, hanno finito di lavorare, oppure qualcuno che sta
0: yendo a bailar, o uno che salió de comer del ristorante.
1: Del ristorante. Chiaramente noi siamo sempre qui a raccontarvi quella che è la musica latina, questa super classifica tropicale in onda ogni sabato y domenica.
0: Y después de esta rica salsa nos vamos para el género urbano con el rey del reggaetón, Daddy Yankee, junto a Bizarra en la posición número 5 con Sesión 60.

0: prossime.
1: Daddy Yankee, sicuramente il papà del reggaeton. Lui è stato il grande pioniere di questo genere.
2: Sto riendo che ahorita il problema a livello mondiale, tu sai che è la gasolina che sta aumentando.
1: Che sta aumentando. Quindi tornerà a camminare in bicicletta il nostro Oscar come ha fatto i primi anni che stavo qui.
2: Però non è un problema solo di Miami, también in Europa dice che la gasolina sta cara.
1: Costa molto meno.
2: Bueno,
1: la
2: por
1: benzina.
2: Esta por estas guerras que están pasando, yo creo que mejor que hagamos paz a nivel mundial.

0: esta canción te la dedicaron a ti, ¿cambiarás o no cambias?
1: No, non cambio, rimango così, chiaramente l'evoluzione però ci porta sempre a cambiare un pochino, no? Se siamo sempre lì pronti a cambiare.
0: No, io cambio mujeres.
1: Lo cambio come al solito, cambio mujeres. Ragazzi, quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo una bellissima salsa romantica.
0: Con Tito Nieves.

0: Nieves con questa bellissima Bailemos ci porta alle spalle di chi? Della numero uno qui a Momento Latino. Vamos.
1: Con los Reyes y el Príncipe Romeo Santos junto a Prince Roy. Ay, San Miguel, bachatealo.

0: Lamentablemente hemos escuchado la número uno, hemos terminado.
1: Número uno qui al Momento Latino, Prince Royce insieme a Romeo Santos con Ay San Miguel, canzone dedicata a uno dei santi protettori della Repubblica Dominicana, che deve proteggere tutti i turisti, deve proteggere
0: deve proteggere a tutti.
1: Si deve proteggere.
0: Bueno, bella canzone perché empieza muy tipo tambores.
1: Incomincia con un merengue, poi dopo ritorna a fare la baciata così. Termina qui il Momento Latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Hasta luego, hasta la prossima.